0: Mela mano nyaki so mela.
1: Mela no nyaki mela.
0: Mela mano nyaki so mela.
1: Mela no nyaki so
0: mela. Oro kanale.
1: Mela.
0: Amare manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Your Make Sense Radio, making all touch your dial. Continue your listening.
1: Mera la lo mio kiso mera, mera lo mio kiso mera. Baro kanale, mera. Abari manale, mera. Amore si resione mera, mera la lo mio kiso
2: mera. Mera lo mio kiso mera.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi

0: the Angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isa
1: ehi bialema tamai Maria.
0: Ora.

0: your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue your listening.
1: Mela la no meki so mela, mela no meki so mela. Baro kanale, mela. Abari manale, mela. Amore si rasiole mela,
2: mela la no meki so mela.

Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi, so Melano, Yogi